0: straight from Johannesburg to the rest of the world. Hold on. This is 011 Radio, the pulse of Josie.
1: In medifela metsotso pele hora ya la shume e reading ka di hula di hata di petetsa e le moqebelo ntate ke a tseba kana kwena batho ba iketlile ba lapeng mane ba bang ba tabola ka di movie ka mona ba bang ke di joka mona ba bang ke mosebetsi tsebe hona le malapeng a mang ha ile bo di satrata jina ntate kore ke mosebetsi fela.